0: sua, me ne posso andare.
1: Non ancora, Marazzi. Ora dobbiamo fare un nuovo tipo d'esame.
0: L'esame di chi?
1: No, niente di difficile. Io dirò alcune parole. Per ogni parola che io dico, lei dovrà rispondere con la prima parola che le viene in mente, capito?
0: Ho capito, sì, mica sono scelto.
1: Allora, fiore.
0: Fregno.
1: Dritto.
0: Colpo.
1: Aglio.
0: Colma.
1: Dottor.
0: Cretino.
1: Vaffanculo.
0: Trento.
1: I mortacci, tu adeguati, non avrai tu voglia marchettare.
0: I salieri, presto.
1: Salieri in cazzo, oh. Io mica sono matto.
0: Isolamento, via.
1: Matto, è lei che mi fa le scale.

Iniziamo l'esperimento. Coca-Cola, Nutella e Mentos. Benissimo, Nutella, Mentos, ed ora lasciamo delicatamente scendere le Mentos fino alla Nutella. E attenzione, perché basta semplicemente far cadere le Mentos all'interno, inizia la reazione, vai con la reazione, eccola!

0: scuola me ne posso andare?
1: Non ancora, Marazzi. Ora dobbiamo fare un nuovo tipo d'esame.
0: Esame di chi?
1: No, niente di difficile. Io dirò alcune parole. Per ogni parola che io dico, lei dovrà rispondere con la prima parola che le viene in mente, capito?
0: Ho capito, sì. Mica sono scemo.
1: Allora, fiore.
0: Pregno.
1: Dritto. Colpo.
0: Aglio.
1: Torna.
0: Dottor.
1: Retiro.
0: Basta tu.
2: Trento.
0: I mortacci, tu e quasi, io non avrei dovuto marchettare.
1: I sedieri, presto.
0: Sedieri in cazzo, oh. Io mica sono matto.
1: Dico lo metto, via.
0: Matto, è lei che mi fa le cazzo.